0: Radio Mora. Die Nachrichten in Deutsch und Romani.
1: Hamburg, Campania, Buteder, die Kipeske, les Entender, der Romen, der Kesdinja. Unser Mikrofon, Josef Schmidt, del Tumenza. Hamburg, jek Campania, Kesdinja, an de Savicinti, te Roma, an do Foros, kero Kipote, an do Pradipe, federte di Kelhi. I Rom te Sinti Uniona aia Initiativa os Bekamlo te ima os dur Manglo Zeichen bewertinel. Di Kipe o use chiarini pesoraliarel te ofletel di Kipcenge te le antiziganismusiske genkwirkinel. An di Campania hartig oian of asi Klippes gerochi is Litsa jeg chavengeri kenvakeri pisi maschkia, te igina iskolaschkia le minden feliti koske la grupna tartergion. Ojan te igina te andi polgargengeri chacipeske ributi la Rom te sinti unionatar aktivihi te pumare di kipcia ande anen. Barikanohi hot sinti te Roma na chak oestema angle an hat ekte lengere hangienza, muienza, te tercipcienza, dicle on. Pradimo di kipe an pringeripe anel, discriminatia a karel, te oketanipes ki roketan likiripe zoraliarel, afka irom te sinti uniona. O farain la campagna ke jeg bulho pradimo esbelipe.